C'era quel ratto secondo la magna c'è ero in cinegna icona tora icona. C'è una cagnegna icona tora icona. Che tutta mantappi, che tutta mantappi, ora ci ratto gli a passare. C'è una che insomma che l'avanzavano così era capace.